música, se alzó dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

insieme di la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.